0: sinceramente.
1: Però
0: ciao, sono Enrico.
1: Ciao, CB2, does it look like a black Mercedes sedan?
0: Straight to that one.

0: Ciao a tutti, Steph.
1: Ritrova.
0: Ritrova. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao